e non basterà sopravvivere all'amore perché diventi vita questo vertiginoso desiderare coccole e carezze.